0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri. La colpa è solo tua, è tua, finché gli credi. La bandiera della tecnica ha la forma della svastica. Si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei. Non c'è declinazione nel mulino che vorrei. Perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io so

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai. E penso alla tua bocca dei miracoli.

e dalla loro legge, dal sorriso dell'amico, dallo scherno dello specchio.

ricordo, da ogni certezza che si fa verità, dal buio dei miei giorni.

chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E abbiamo cominciato con Fred Buscaglione e Whisky Facile. Parleremo quindi di whisky qui su Radio Città Aperta nel Rifugio Atomico, e ne parleremo però ovviamente anche come pericolosa dipendenza. Quindi spesso le canzoni che vi trasmetterò in questo pomeriggio parleranno di questa preoccupante spirale in cui qualcuno debole si infila. Allora, il testo della prossima canzone infatti racconta la storia di una persona che ha un rapporto più o meno stretto con un personaggio immaginario chiamato Whisky Man, l'uomo whisky, che rappresenta la dipendenza dall'alcol. Whisky Man, the Who.

Ed erano gli Who con Whiskey Man. Beh, mostrami la strada per il prossimo Whiskey Bar e non chiedere perché. Recita così il testo del prossimo pezzo, attribuito a Elisabeth Hauptmann, che era una collaboratrice di Bertolt Brecht, come lo era del resto l'autore delle musiche di questo brano, un certo, io lo dico alla tedesca, Bruinier, ma forse è Bruinier, non lo so, perché era tedesco comunque, e la musica fu poi adattata da un altro che passava lì per caso, Kurt Weill, e ce l'ascoltiamo però nella splendida, favolosa versione dei Doors. Sto parlando di Alabama Song Whiskey Bar.

Alabama Song, The Doors, Alabama Song, tra parentesi, Whiskey Bar. Allora, andiamo avanti. Questo è un pezzo folk della tradizione irlandese che è stato coverizzato, che brutta parola, da un sacco di artisti. Mi ricordo una versione dei Dubliners, mi ricordo la versione dei Metallica, ma vi faccio ascoltare la versione del 1972 dei Thin Lizzy, e questa è Whiskey in the Jar.

Ed erano i Thin Lizzy dall'Irlanda con Whiskey in the Jar. Dall'Irlanda ci spostiamo in Svizzera con questo pezzo dal semplice titolo Whiskey. A proporcelo sono la Ellis Mano Band.

Ellis Mano Band dalla Svizzera con Whisky. Adesso c'è chi al whisky aggiunge anche birra e vino. Ale, Whisky, Beer and Wine, Buddy Guy.

Body Guy con Whiskey, Beer and Wine. L'alcol spesso fa da stampella, da appoggio, oserei dire appoggio nocivo, per sfuggire dai fallimenti della vita. Whiskey, whiskey, whiskey, John Mayer.

John Mayer con Whiskey, Whiskey, Whiskey. Dunque, la prossima band, allora, loro 53 anni fa, nel titolo del loro album, lo scrissero come andava pronunciato il loro nome, ma niente, in tanti continuano, dopo più di 50 anni, a storpiarlo. La canzone ci parla della pericolosità dell'alcol, definendolo un veleno. Poison Whiskey, loro sono i Lynyrd Skynyrd.

Ed erano i Lynyrd Skynyrd con Poison Whiskey. Allora andiamo avanti, rimaniamo nel sud, rimaniamo nel rock sudista. Loro sono Molly Hatchet e questa è Whiskey Man.

Ed erano Molly Hatchet con Whiskey Man. Rimaniamo più o meno in zona, ce ne andiamo in Texas. Il testo di questa canzone paragona l'attrazione inebriante per una donna al whisky, quindi diciamo che anche questo porta più o meno alla rovina, almeno secondo chi ha scritto questo pezzo. Loro sono gli ZZ Top e questa è Whiskey and Mama.

Ed erano gli ZZ Top con Whiskey and Mama. Allora, un altro brano che parla di chi fugge dalla disperazione attraverso l'alcol, e qui ci danno dentro, perché One Bourbon, One Scotch and One Beer, John Lee Hooker.

John Lee Hooker con One Bourbon, One Scotch and One Beer. Vivere la vita al massimo cogliendo sempre il momento. Prendiamoci un bel whisky con ghiaccio. Whisky on the Rocks, AC/DC.

Whiskey on the Rocks, AC/DC. Andiamo avanti. Vivere con una persona che abusa di alcol non deve essere facile. Ce ne parla il prossimo pezzo, che si intitola Take Your Whiskey Home, Van Halen.

Take Your Whiskey Home, Van Halen. Allora andiamo verso il giro di boa con l'ultima canzone dedicata al whisky, dal titolo proprio Whisky. La tua testa si fa pesante e si appoggia sulla mia spalla perché bevi troppo whisky. Dal Pakistan, Whisky Arooj Aftab.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.

10 aprile il grande Joe Jackson, l'album Hope and Fury, album che determina, diciamo, il ritorno del nostro Joe a sonorità di qualche decennio fa, ma che comunque è un album suonato bene e con delle belle, belle canzoni in stile Joe Jackson che abbiamo imparato ad amare dalla fine degli anni 70, agli anni 80 e poi sempre più avanti. Allora, questo è un album che sicuramente finirà, per quello che io possa amare le classifiche, finirà sicuramente tra i migliori album del 2026, come ci finirà questo bellissimo album del bassista dei Red Hot Chili Peppers, che qui suona la tromba, lui è Flea ovviamente, l'album si chiama Onora e questa è la bellissima Flea.

0: Ed era Flea con Apli. Andiamo avanti, rimaniamo in ambito spoken word con questa poetessa, attivista e musicista statunitense che risponde al nome di Joy Harjow. E lei ha fatto questo album prodotto dalla grande Esperanza Spalding, che suona e fa la seconda voce in questo disco. Il pezzo che vi faccio ascoltare è la title track di questo album, uscito 10 giorni fa, non so se ve l'ho già detto, si intitola Insomnia and Seven Steps to Grace, Joy Harjow.
1: At dawn, the panther of the heavens peers over the edge of the world. The moon washes her lean darkness with water electrified by prayers.

Ed era Joy Harjo con Insomnia and Seven Steps to Grace. Cambiamo totalmente atmosfera, andiamo su atmosfere più elettroniche dalla Norvegia. Questa artista ha fatto uscire il suo ultimo lavoro a metà aprile, 3 settimane fa. Lei si chiama Ari e questa è Long Way Down.

ed era Ari con Long Way Down. A metà gennaio usciva questo EP di questo duo romano, Elisa Pambianchi e Martino Cappelli, che saluto, alias Dear Company. L'EP si intitola Scratches e vi faccio ascoltare Wonder Boy.

0: Dear Company con Wonder Boy. Allora, un altro EP che però questo usciva due settimane fa, il 17 di aprile, questo EP dal titolo Something is a Shell. Allora, l'artista in questione è una ragazza giovane, ha 21 anni, ma è da quando ha 15 anni che ogni tanto pubblica musica. È diventata abbastanza famosa nei social, ma questo non vuol dire che non faccia bella roba. Anzi, nel suo caso è veramente molto particolare, anche come si presenta nei suoi spettacoli. Si presenta trasandata, con dei vestiti larghi, sporca, un po' truccata come se fosse sporca, con i capelli arruffati. Il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Numbers 31, 17, 18. Che cosa sono questi numeri? Sono libro 31, versetti 17 e 18 di quel libro carino e coccoloso che è la Bibbia, e i versetti recitano: or dunque uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo, ma tutte le fanciulle che non hanno avuto relazioni carnali con uomini serbatele in vita per voi. Sofia Isella.
1: Don't kill all the boys. Don't kill every woman who has had sex with a man. But save for yourselves the young girls who have not had sex with a man. Save for yourself. Save for yourselves the virgin. Take the virgin children for yourselves.

Sofia Isella, Numbers 31, 17, 18. Allora, andiamo avanti. Dagli Stati Uniti di Sofia Isella ci spostiamo a Londra. Lei è un'artista, una delle artiste più interessanti della scena londinese di questi tempi. Si chiama Gretel. L'album Squish è uscito il 10 di aprile e vi faccio ascoltare questa Oh Well.

Ed era Gretel con Oh Well. Allora andiamo avanti. Adesso un altro artista molto interessante che penso sia praticamente quasi sconosciuto dalle nostre bande, vorrei dire, anche perché da poco ha fatto qualche EP in passato, eccetera, ma adesso questo è il primo suo album di debutto. Lui è un inglese che vive a Bath e ha una voce molto molto particolare che rimane, secondo me rimane impressa. È un, oserei dire, cantautore. Non è ben definibile il genere che suona, e meno male, io sono contento quando non si riesce a capire che genere suona un artista. È uscito venerdì 1 maggio il suo nuovo album, primo album, che si intitola Kaleidoscope Bad Wisdom. Lui si chiama Grant Swarbrook e vi faccio ascoltare proprio la title track.

Grant Swarbrook, Kaleidoscope, Bad Wisdom. Allora, andiamo avanti e parliamo di una band nuova, di nuova formazione, formata dal ex bassista e voce dei Black Midi, un certo Cameron Picton. Allora, Black Midi hanno generato due lavori solisti, quello di Jordi Grip di fine 2024, che è stato per me uno dei tre migliori dischi di quell'anno, e questo di Cameron Picton, o meglio del suo progetto che si chiama My New Band Believe. È un progetto molto molto interessante e vi faccio ascoltare questa In the Blink of an Eye.

Allora, siamo ai saluti. Il pezzo non è tagliato, è che passa successivamente senza soluzione di continuità al brano successivo. Allora, siamo ai saluti. Era comunque My New Band Believe con In the Blink of an Eye. Album interessantissimo questo, e come sono interessanti tutti i lavori che vi ho presentato oggi, almeno a mio modesto avviso, come sempre. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a sabato e domenica prossimi come al solito. Vi ricordo che, anzi saluto gli ascoltatori del martedì mattina dalle 10 alle 12, perché questo Rifugio Atomico andrà in replica. Poi fra una mezz'oretta ci sarà sempre disponibile il podcast sulla nostra pagina podcast di Radio Città Aperta. Io vi saluto con questa band sempre inglese, dal nome Ulrika Spacek, che ha fatto uscire a febbraio questo album dal titolo Expo. Vi saluto con questa Build a Box Then Break It, Ulrika Spacek. Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Thank you.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi some, dimmi some, dimmi some. Yes.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io vi odio tutti, dal primo all'ultimo, compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono. Niente!